0: altri 20-40 conti da pensare, ma qui viene ancora il sacramento e va là cioccolata settimana di nuovo, può dela. Capa tira fuori 60 conti, grida, mi tocca vendere quanto settimana qua, grida, per recuperare i 60 conti, grida, ma sento che mi fa che bisho, grida, sa star che la, lo ageito mi. E il gaccia paccio, il gammagna, una bella spansata, perché fa una bella di una cagata. E la gaccia pala, la gambetesta del fornigno,
1: seccata.
0: Ben secca.
1: Fa amor di Dio.
0: E dopo la gaccia. Battesta dell'edificatore, ben battesta, resta tutto un pone. La gas granata fuori ben gappesata, 800 grammi.
1: Secca,
0: cioè, la gamba snata bene, sta fino con, resta come un pone.
1: Per l'amor di Dio.
0: Le arriva l'acqua, la ciorriva.
1: Ah sì.
0: Col fatto. Mi vuoi, qua si è avuto, potela. Adesso che no. Adesso che no, da potela. No che te che ne sì, qua, Gita, guarda qua, quanto che invuto? Ah, dammi qua, Gita, dammi anche tutta. Gita, 800 grammi. Ma io lo po... Ma, dammi, con l'altro era di inventare un mestiere, lune, per non per ciappare soldi. Il gaccia paga smoglia il Dio, così, ta. Gita, mi posso provarla, te puoi provare. E ciapa la moglie in bocca e magna due gadita. Ma guarda mi gusto di merda. Di mia merda, le po della. Commerciante, eccetera, a gusto del pacco.
1: Oh, signor Dio.
0: E che la gara infiata su. Questa qua lui l'ha gaffata, come le anni. Mio Dio, devo darti due sonate, ciò.
2: Demo.
0: Se non ti dà un po' della.
1: Ti mandiamo che sonata qua a Otto Luis Cole. Lì che ascolto del programma. Otto struconazzo lì, capriccia.
0: Domani che lo vedo com'è che sta a Lida de
1: come, ah sì, com'è che sta a sfestanza pure ahí con la musica. Sta tornando no joinho ahí.
0: Outro dia, semana passada, ele passou da banda.
1: E tu empresário?
0: Sou empresário.
1: Ah, sim.
0: Passou 21 para hora.
1: Lendala doa Santa Rosália bebe.
0: Bebe um chope.
1: Chope. Ai, já, bicho,
0: bebe um chope.
1: Aceita-se. Fora sonada, Ângela.
0: Quiseram.

0: Ecco, ritornando anch'io a vivo di colori, di colori anche di colori. Ma così te le belle che le 9-12 minuti e avanti sempre qua. Abbiamo recaduti qua, abbiamo recato di chi qua? Guarda qua, abbiamo...
1: Una dir something.
0: No, avanti l'Albertina che fa una gioigna.
1: E la botto sempre una.
0: Buonasera, mette su una musica e vai mandarla là per tutti i miei amici da Bottada. Adesso amici da Bottada là De Vanini. Abbraccio a Valtri anche a Valtri. Ah, buon, anche
1: a Valtri.
0: Allora tutti da Bottada De Vanini, lei una distantina di Faro Piglia. Ivo Zeni, buonanotte, da onde che è a radio? Sto una scuta a chi è in Ronda Alta. Ah, chi è da Vica Navarro, ciò? Qua di 60 km, 70 di Passo Fondo, per l'altro per venire a banda la Lagoa Vermelha. A Ronda Alta Ronda Alta è stata rende plan alto. No, che ciappa ben l'ora la radio, Radio Amizade FM 107.3 da Vica Navarro, giusto?
1: Qua che ho detto, mi fa il programma italiano tutti i sabbi della 1 fin le 2 mesa della radio navigante di Ronda Alta.
0: Vedi che ho ascoltato ancora mica radio qua. Feo te a radio o feo anche live di repente? Ronda Alta.
1: E che ha detto manda una sonata per noantri, grazie. Opa, la prossima che viene fuori
0: lì cattiamo
1: fuori.
0: Una bella per farti là di Ronda Alta. Ronda Alta resta da rente rondigna. Mi sono da rondigna. Resto là da rente Ivo. Guidere sì, perché rondigna siamo andati a fare un teatro noalti là. E resta che da rente Ronda Alta, metà distante, Ronda Alta in mezzo rondigna e com'è che le plan alto là in volta. Se può darmi conosco mio tanto. Cosita, che sì, in finale con l'Ulle di Ronda Alta.
2: O De Cesaro appareceu.
1: Opa!
0: Quem?
2: De Cesaro.
0: De Cesaro, tu saiu do mercado? Tu tem per... boa dela ainda?
1: Ah, De Cesaro.
0: Vai, vê o que vem fora.
1: Manda.
2: Ele botou boa noite. Se o rádio que a gente for escutar fosse de acordo com o tamanho das orelhas ou nariz, o do Brutim deveria ter 1 metro de altura.
1: ai.
0: Só isso?
2: Eu queria mais.
0: Sim, só isso.
1: Mas pra cheirar o pó dela, sim.
2: Ah, sim.
0: Viu? Eu tenho o nariz cheira bem o pó dela. Tu viu? Tu tem ainda pó dela lá. Eita, bicho velho. Mas se o rádio for ouvir, como é que é a frase?
2: Se o rádio que a gente for escutar fosse de acordo com o tamanho das orelhas ou o nariz, o teu do Brutim deveria ter 1 metro de altura.
0: No, ele acha que de noite ele nem dorme, ele só pensa naquilo. Zambiasi.
1: De certo, tutto punto a posto, lo stronzo. Manda tiri qua che da lei lì che il tiro.
0: No, io non mando mai tiro, io vou mandar gas fulmine. Vui, come copar formiche. Morare dentro il veleno patocca.
1: Dio santo.
0: Che temo fuori la musica lì, Angela, per mandare a Zeni la sua Ronda Alta.
1: Se ne è l'onore sbaglia.
0: Se ne è l'onore sbaglia.
1: Dopo che mandiamo la via a quei gli amici là dall'Arangera.
0: Dall'Arangera che mandiamo. Finale lo sbala anche a lui. E adesso Cedro niente.
1: Niente.
0: No, corta radio. Ma se per me potesse tagliare il fil di radio da qua, non dai niente a lui.
1: Truconasso di Cedro. Vai tocando. Sempre.
2: Sim, oh, sim. Dardei ali quantas carinhas.
1: Ah, 20 e pouco que eu contei.
0: E lei, tu não tá enjoado de botar tantas carinhas assim ali?
1: 26, 28 caretas.
0: Não, mas essas carinhas aí não assustam ninguém, é? Então, se nada...

0: Ecco, ritornando alle 9 e 29 minuti, 30 minuti. Come me la? Qua che ne è Leonardo, ma è Zoberetta Veio, e se fu grande nella storia, e pequeno di tamagno, e continua pequeno. Olá, è Leonardo de Lajado, RS, Dio grande do Sul Brasil, e ne escuta, abraço, grazie Elio, com'è che stiamo là? Quanto tempo che se vedemo picchia, culemo, far perdere i date. E ancora Elio, se vuoi cattare l'idea che te la Noro Maria, questa, con l'altra, San Domingo parla un pochettino meglio l'altra l'appuro, con Elio.
1: Il beretta, la trascherda.
0: Il beretta del santuario, beretta. Avanti con la portesione.
1: Lui e l'Ali.

0: allora contando una frottola, ma la mettiamo in aria che abbiamo contata, che abbiamo liberata, che abbiamo passata a penera. Salete, mettiamo in aria, la ha sentito questa frottola qua. Allora ascolte.
1: Buonasera a tutti gli ascoltatori lì della radio, e adesso mi vi conto una, come dire, una frottola che valti per lei, che è acontecesso da 50 anni in Rio, la banda di Vista Alegre do Prata, che era la famiglia con tanti tosi e tose, so che una volta si aveva mia roupeiro, guarda roupa, come che dice, aí picchia via le robe in un ciodo, monti un grampo, la roba più bella la mi dare in tutta una sesta, pindorea di un travo là in cima là, il quarto, e così te la roba la stia là, quella meglio la stia là. Da io un giorno sommare che ha detto paitosi, guarda, ormai che avessi i 16, 18 anni, l'idea che è meglio andare via dalla città là, andavo che mi metto, vendo il frumento, vendo i fasoi, e là allora mi do i soldi, là va là della cooperativa, e là comprai un roupeiro. E dopo ciapè, la fretta, e vieni a casa. Ahi tosi andati, l'era Joan, Piero e Tony. Ahi andati in tre, e allora scogliamo là il guardaroupa, e un gabide, una roupa bonita, perché dopo viene fin dell'anno, e avevamo tutta la roba insieme. Ta, là andai. Ahi che demorò un poco, e era preoccupata, perché mai andati via dalla città. Dai, e di arrivare Tony e Beppi. Ahi Tony e Beppi, e di arrivare col roupeiro insieme alla schiena. Una paletta ne segurava uno e con l'altro anche, Tony e Beppi. E lei ha detto, ma vengo dito che l'era per ciappare una conduzione, perché c'è i soldi là della cooperativa per pagare, e perché che se venisti col guardaroupa sopra la schiena? Immaginate, a distante, dice onde che l'è Piero? Ah, dice Piero l'è rento del roupeiro, io tengo i gabide, le robe che avevamo comprato. Bella roba, né?
0: Sarete buona questa qua.
2: L'era che le bande lì proprio una volta.
0: L'era proprio così.
2: Perché su per il ciodo, c'è il canton da parete, si impiantea la
0: ripa. La realtà, una volta l'era
2: proprio.
0: Che le donne, quando si marindea le spose, le portea via dentro una casa, il baù. La cassetta, la casa che ne era la mamma, le la metteva via la casa.
2: Il bausino?
0: Le donne, insieme alle donne. Ti vieni là, Angela ti mostro qualche dì.
3: Io conosci un baù. A mia mamma tem un de recordazione di mio anno atrás.
2: Ma una volta le
3: reliquia.
0: Per qua, Andrea Rolo, buonanotte. Si unito, sono amico. Un strucon. Strucon, Andrea. A Porto Alegre, tu stai assistendo, no? E che bella gente qua, Vito, un strucon.
2: Desfalcai in quei del panzudo.
0: Del panza, vuol dire Paolo Visioli che lo manda che qua. Lo manda che. Prova a guarda se te crede. Ah, qua che mi ha mandato qua. No, mi credo poco. Credo mia.
2: De che ora lo del guardaroupa sarà?
0: Io credo che guardano, quello che guardo bene. No, è un altro mestiere, è un video. Ma così te allora, era così da una volta. Angela Eran, sì, la donna, fino alla sposa, Maridea, portava via Dota, all'era dentro, la casa da mamma era più o meno da un metro. Tutta così, insieme a redonda, ma ben fatta, devi dire, tutto in tiriso. Emendata a tampano, fatta in redondo. La metteste via da garage, cara. Ed era tutta la dota rentola. Fatta conta quanta roupa di cama e per vestir.
2: Ma le così, una volta le era così, non è diante.
0: Un par di cada tipo e Dio.
2: Proprio vero. E tutti i falseri.

0: Tutti contenti, tutti in idea a catarse, i fai i filò. Adesso pini si seccata, pini si è contenti, tutti chi brontola.
1: No, è roba. Ma è lì,
0: A me non la
1: un mondo da
0: disessera,
1: volte.
0: lontana roba, che tutti che mi
1: Sì,
0: stai lì. Ma è vero.
1: guarda qua Valdir, Valmir cittadini. Buonasera, carissimi italiani, un struccone a tutti, valti e ascoltatori. Balneario Rincon Santa Catarina. Struccone, lui sempre appunto
0: Più
1: o se
0: buon'ora più
1: Valmir.
0: tardi, ma lui entra in aria.
1: Entri in aria, va che se ti ribalta l'aria, caro di Dio pena se. E quel del giugo del Colorado che prima andava, com'è che sta?
0: Non
1: Stoia?
0: è che te la parla dell'aria, ma che mi invento nel frotto.
1: Andrea Rolo che dite, sto una scuta che porto Alegre. Il sole Andrea? Io com'è che sta? L'acqua Ivo Gasperini e a scuola d'italiano, vai che vai! Vai che brusa! Nelson Martinelli qua che manda una. Buonasera italiani qua a Sciupinzigno Paranà. Tutto bene, un struccone a tutti i valti di questo bel programma. E un struccone anche a te, signor Nelson Martinelli. Avanti sempre con la portizione. Di che te devo dire che lo viro?
0: Che mi viene in mente che ti scarte l'aria, le pelte, che volte che i due fratelli stai a casa qui da che verso pare malà.
1: Mamma malata,
0: La mamma?
1: le
0: No, ma
1: cascate.
0: verso pare che
1: Ah, buon, che era, può essere se avesse malato pare che di là.
0: e allora un che ha detto, vedo ti stasera in cui la colonia o mi? Ah, che ha detto, scogliati.
1: Un secale un della
0: Un
1: ora.
0: de lavorare, un steccare qui dal pupà. Là da un tocco il pupà casca insieme all'aria là.
1: Tiriamo asciugare.
0: No, le casca è morto. E quell'altro l'andarga a chiamare Beppi, che ha detto, Beppi, oh, vieni in casa che il pupà è morto. Non le casca. E gli ha detto, gatto, marca
1: Ah,
0: penalty. Ma se vuoi sapere se l'era che ti ho
1: allora
0: marcato te.
1: penalty.
0: Ai ai ai.
1: Ma sa come che due Beppi e Tony, Tony e Beppi che aveva la mamma insieme, malata, e allora lui rindea un stia a casa, stende che la mamma e un e che aveva porchi, un sigarata di porchi di ingordare. Ti vai a sapare la mattina. E mi sto casa Beppi. Beppi si accade e torna a sapare. Tende che la mamma e tende che bene, la mamma e trattare i porchi. Dormi si lo andia a Beppi. Lavorare si accade a Tony. Fino a un dì è andato Tony. Te la rossa sta casa a Beppi. Vada Beppi, cuida bene la mamma. Sì, qualcosa avvisami, gritami, mi va su e arriva a sapare. De repente le lassù che il sapaccio e senti. Beppi la do che te. Tu ascoltare una voce che sarà chi? Tony! Ecco il garitano. Il gar pensa, morta mamma, per amor di Dio. Qui da lei spera. Viene correndo un tocco, si va a fermare, gar cavare il cappello, così da lei la canso. E Lucchi, garita Beppi, morta mamma! No, garita, pedo di morire la mamma! Ma avuto che sia, che pedo di morire la mamma! Scappa a tutti i porchi del Sichero! Etta!
0: Ma quel che l'è a casa e andà a lavorare, ma che ne è tante di che storie là.
1: Vai, che mi vuoi cantare Andrea poi che mandare a
0: E il
1: mezzo.
0: gadito che l'era per andare a casa, che ha detto che il pupale è morto, ma credo mia, e chi che monta mamma?
1: Lo
0: Oh,
1: viro che fai? Etta!
0: ahia, ahia.
1: Un Dio santo. E sto ascoltando attraverso do sito da emissora, da radio. Io so lei. E sto ascoltando attraverso do sito da emissora. No sabato il professor Ivo venne a presentare con o ricordi qui in Porto Alegre. Là starei per assistere e abbracciare aquelas pessoas muito muito querida. Ah, é na terça da semana que vem, dia 25 de agosto, o seu Valdir Anzolin vai receber o título de cidadão de Caxias do Sul na Câmara de Vereadores. É isso, isso ali, André. Ele merece, o Valdir Anzolin, é uma figura. Ele quer vir. Ele quer vir fazer um show aqui em Vanini, o São Domingo, Davi Canabaro. Ele quer para o Margue. Eu vou ter que falar com os prefeitos. Vou dar a ver se... Tu não cobra tanto. E o bicho velho ali é penteado. E se sente velho, vai sul palco. Ele faz trague.
0: E não é tante festa italiana ali que fala, manhar italiano e cosita.
1: Fala, fala, uma festa ali, Anzolin vem com o seu grupinho, né, de três. Meu Deus, isso, Nel Gaiteiro era o demônio.
0: Ah, mano. Mas agora ti se vai em volta que toca esse bone, não?
1: Isso ali, André, dá um abraço para ele, diz que foi o Brutim.
0: Para o Brutz.
1: Para o Valdir Anzolin, que se encontramos em Farroupilha 15 dias atrás, 20, 22 dias. Lá em Farroupilha, não. Veranópolis. Vamos fazer uma live lá com a Maróstica. Tava lá o bicho velho. É um artista mesmo. Cosita, demo uma outra musicota?
2: Demo.
1: Que senão qua e me cobra.
0: Mandemos tutti gli ascoltatori.
1: Mandemos para qui que escolta. A música que vem é fora da música, basta.
3: Come cosita, compare, Andrio, guardar le tosate, eh?
4: Sì, ma guarda sol Tony, le mie una maraviglia!
3: Ma dite, sono una roba, Pepino, e tu costa di mulher con bastante sello, eh?
4: Ah, oh, che bastante, quando te noi, fra mi me basta, io!

0: zaranco al quinterito ancora.
1: Cosa che tu coraggio di parlare? Per me la va a sentire meglio un po'. Mi dizia che dopo di 40 il negozio cominciava a ficar preto.
0: Sì.
1: Pure così, mi sento come un giovanotto.

0: Ecco, così noi stiamo quasi a discutere un assunto critico. Non possiamo divulgare per voi, perché
1: è sigillo bancario.
0: Sigillo assoluto. O daí da riva, dalla riva il gadite buonanotte, andate a dormire. Sta certo, tu tieni che riposare. E anche la Nair oltramare il gadite che era per suonare il filtromo. È bello che suonare Nair, ma suoniamo un'altra. Mettiamo un filtrin.
1: Cata fuori una del
0: filtrin. Cata una per finire, per finire il programma, allora.
1: Pagamo conta.
0: 5-6 minuti e mi tocca finire perché tocca andare a casa dopo che ne.
1: Nerso, comunque tu non sapere se è un Nerso.
2: Non si manifestò.
1: Non si manifesta.
0: Dentro la Jeep.
1: Dentro la Jeep, pushando 4x4.
0: E se fui.
1: Diciamo in questo messo qua che andare, ho visto un Jeep di quei antigamente.
0: No, ma no.
1: Sì, quattro città che andiamo a volte qua. E quello che aveva era il Pingo Fornari, là quello che fa il mobile.
0: Ah, è Pingo. No.
1: Ma vede se il petto ciò.
0: Lui
1: là
0: con le porcesine del.
1: Proprio no. Quel. Col peneo da banda
0: e fuori lì. Fuori in cima di lona.
1: Di lona. Col peneo da banda dritta là. De sterpe, perché via da
0: ciò
1: banda.
0: Che reliquia.
1: Può lì che il deo, ho detto, può andarsi avanti in giro per tutta la città qua. Che quelli lì è tempo che si vedeva più.
0: Sanore.
1: Un jeep, cioè, mila che ho fatto a Varde, lui in passare l'altra avenida, non dai nada per tornare di volta. Quel bracetto di fuori che.
0: Ancora facendo pose, Pingo.
1: Facendo pose, cioè, strucconazzo là, Pingo. Che lui le. Vedete che ancora mercenero, sa che.
0: Ma non sai se lavora ancora, viene a volte che ho comprato una pia di lui.
1: No, ma lui si è cosa.
0: Vole anni.
1: Capricciata, cioè.
0: Era. Lo so io.
1: Adesso vedete che le sole passarla il tempo per qua painare.
0: E da starla in de San José e viene fuori qua su.
1: La do lì.
0: L'interior.
1: È fuori da San José, 2 chilometri.
0: Ma cosita, vedete che siamo là. Cluvido, saluti compagni.
1: Beh, che falta un pochettino solo per un antitorsola.
0: Sì, perché manca 5 minuti, 4.
1: Ringraziamo i nostri compagni. Posto Reginato, Reginato Cereais, Moto Center Car, Accademia Boldori, Farmacia Vita Farma, Decorar Moves, Gessinet, Sicredi, Apoi Culturale da Prefettura Municipale de Vanini, Beve Agricola, Ristorante Apollo Grumela de Casca, JJF Agricola, Gattovos Materiale di Costruzione e JP Terra Plenage, là de San Domingo do Sul. Coasa, Posto 35, Padaria Santo Antonio, Metalurgica Zavza, Sicredi, Leo Sulliottamento e Apoio Culturale da Prefettura Municipale de Davi Canabarro. Un strucunasso a tutti i nostri compagni e l'unico che viene qua con noi anche da noi.
0: Fichi conosco
1: che
0: prego non posso. Invece
1: che arrabbiosi perché andai, amico mio soffrì neanche un attacco in corno, amico
0: me.
1: Il ciotto.
0: Amico un cane la cara vecchio.
1: Angela il ciotto, non è che lei.
2: Guarda
0: ele. Non adianta guardare Angela.
1: Non adianta che buttano il borso.
0: O prego te che sta sempre disponibile. A Valcanze.
1: Valcanze.
2: Occhio.
0: Non è? Ma che povero preghino.
1: Oh, ecco forma la famiglia. Famiglia piccola, preghino piccolo.
0: Un ferro usato ahí, ne ti storto.
1: Ma essa lì che è un pericoloso, prego.
2: Essa che è un pericoloso.
1: No. Ferro usato, cutuca lì, fica.
0: Ta.
1: Un pittimato. Angela, chi conosco?
2: Chi conosco?
1: Bate. È cosetta che funziona.
0: Fai da lì, mañana de noite. Bate, prego, la dice. E te?
1: Dighe.
0: Agora vengo a volta ao Brasil e depois.
1: Continua aqui conosco
0: de novo. Continua aqui conosco. Que tal tu fazer isso ali?
2: Claro.
0: Vai, eu vou escutar.
1: Me escolto,
0: Amanhã de noite. Amanhã de noite.
2: Amanhã de noite.
0: Às 7 horas, às 5 para 7 tu encerra.
1: Sim. Encerra,
0: daí. E aí tu bate o prego bem perto do microfone.
2: Ah.
0: E fique, que às 8 tô de volta, às 9, se às 8 tô de volta. Fique conosco.
2: Conosco, claro. Certo.
0: Ensaia ali. Ensaia, eu quero ver o ensaio se vai ficar bom. Ensaia. Dá uma ensaiadinha.
2: A despedida?
0: É. Dá uma ensaiadinha para a despedida para amanhã de noite. Depois.
2: Vamos ver se pega o barulho do prego. Pega, claro.
0: Pô, a ti você não pega. dai lá. Dai.
2: Tchai.
0: Até às 8 horas.
2: Isso. até as 8 horas voltaremos e fique aqui conosco.
0: Bate e pego, bem batendo. Isso ali.
3: É colora. Estamos ensaiando para
0: nós. Nós documenta, mas nós inventa.
2: Ah, claro.
0: É isso ali. Então, Clovido.
3: É, agradecemos nossos companheiros, quem que mandar a cadete, quem que mandar o telefone, de da estante, de da renta, que nem vinha mato grosso. Pelo amor de Dio, da estante.
0: Sim, pelo amor de Dio, não sei che cidade che lei è.
3: Le penne dopo da dove leggeri. Stroconasso a tutti, grazie. Grazie, Angela.
2: De nada.
3: Ti manda sera.
2: Aqui conosco.
3: Aqui conosco.
0: Fin lunedì, loro.
3: Col programma Avanti ancora, italiano.
0: Fichi conosco.